0: It's customary to pray the rosary in May because the month is dedicated to Mary in the Catholic calendar. So, at the last Angelus of May, Pope Leo XIV prayed for Our Lady to help bring peace to the world.
1: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
0: A few minutes earlier, the Pope shared a reflection on the Holy Trinity based on the journey made during the Easter season.
1: La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
0: Despite the high temperatures in Rome over the weekend, St. Peter's Square was filled with pilgrims from every country who braved the heat to pray with the Holy Father. Do you know who wrote the following quote and where it appears? It is not for us to master all the tides of the world, but to do what lies within our power for the good of the days we have been given.